eterno, ma giorno che mi ci bello. Poi manco il giale, ma tutta le assi in bocce, un gel alla gebo, noi al bagher non baglio. Fari gay brim gay binta jaj, agnato go gay brim gay binta jaj, agal gay brim gay binta jaj, manco il dal. Manco il dal, dao da job, ya man benda gra, man benda far, un boy ok nur bel sa, sinti get, e vai lei maricum balal bedem. Manco il dal, lei madan, mangali moy may cham aramba ka moy may cham ay way fa gay ndey ma dan ndey mari dem na am tulay kumbalaw be ndey mare nga ko de war alaj malik abiyater bu ñul bi ci ko de war ci deug bu mi gacce ci jël job diko deug ko de war ko ku kumbalaw be ayam. Come on.

Quando si finirò, va chi siamo? Lo bando va chi siamo? Giman mi cosciorao? Cosciorao di calza? Hai giù un cubano c'è un cubano.

ma giorno poi mi cimbello. Poi manco i giali, ma rutale, a simbo, c'è un gel, alla jeb, un gel, baghero, un baghero. Far gay brim gay binta jaj, ak natugo gay brim gay binta jaj, agal gay brim gay binta jaj, man koy dal.